0: non mi importa che e che sole portami dalla città. Ora te la voglio amare.
1: Pensa, madre, me no, no me voy a separar. Pienso, dice, con la...
0: Y mi madre ha cambiado.